faccio tutta catalana, figa fiava, scelo cartitti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la